Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo. Corpo e sangue di Cristo.